Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantro kama me ala andia first come do adande mau adetu suduna futu adata ide suro first come do adande alan ande adadoni chiri kandre da uzna da kuru adema kandre da uzna da jemidoni chiri kandre kanga ten ma samason ande modu moduro suro first come do awadoni adar tidina klero klele tinna samaso suro modu moduro gonye kudia ita gat kina kara harami kun tuso kuro suro balbal shima aden maudu do kunye ishe na made shima kala ngurodoni pal suwa sunnam suro nguradoni yerwa koktena au bin suro doni bari doni shime dugure mada koktena palda suro maudu ro kunye kudum zande turo ngurodo shima ade shima ngurodoni putun wata ade ngurodoni pizani ade kala maudu wa kude itaga turo kun tuso ngurodoni pizani kultena mara a bigar gamzo kurade ma shi nguro kutana mara apiso suro nguro shima aden suro gargam zelan amma doni alama jiri yarwa da hapsana su kurade ma kamla abi ammala falla indiaro suro do lar borno ala waldana bane kade suna ma sama su suro gargam da shima aden andia gauro lono ma nandiro kudum ita ga turo tajiso ne karantu kaudon suramo suro pas kamde do gaendro da ada karinya shiro